0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru seya magesi Ojari mukabinka nukakatikisimo.

impulso e a magia. Toti e vieni, Signor. Sports Talk. Toti e vieni, Signor. E vieni, Signor, come vi tambo di. E vi affidi a uno. Local Sports, International Sports. E vieni, Signor, di Ewero. Tukuto tori da ubicaro. Da vieni, Signor, yena. Vi ho subito, vieni, Signor. Na vi ho navi, wita go kumanya. E noi, Toti e vieni, Signor.